otra, una seconda, a sa funetra, e chi presto se va nui. Ma don la svelta silhouette, e